0: Radio.
1: The UK's LGBTQ plus station.
2: Tu devi voler quanto, qui mi ne appa mai la cima.